via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

0: Via, via.
1: Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, the dream of you. Chips, chips, chips. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo.
2: I'll be